0: Shoes is the owner of the agency, which is sending them.
1: Oh, I would like to go on a trip with them.
0: Okay.
1: The agency, yeah. I hear it's great.
0: A ver, te he buscado también una cliente. A ver, muy bien, la última. Te voy a hacer hablar con la Teresa. Teresa, déjale un mensaje a Chus, un mensaje a Chus.
2: ¿Ma chi è Chus?
0: Chus è il...
2: ¿Cómo quiere decir? ¿En italiano?
0: In italiano.
2: Ciao Chus. ¿Ma è un maschio o una femmina?
0: È una femmina, è un maschio.
2: Ah, è un maschio. Ciao Chus, ma cosa gli devo dire? Della vacanza?
0: No, lui è il proprietario dell'agenzia che ha mandato loro.
2: Ah, allora, è una bellissima vacanza, Carlo è bravissimo, è proprio, sono posti bellissimi.
3: Il prossimo viaggio se va a venire Teresa con noi.
2: E Alicia allora. Mi ha invitata a Madrid e conoscerò sto Chus.
0: Chus, sì.
2: Così ti conoscerò e mi farà molto piacere. Bene. E arrivederci, grazie.
0: Venga, Chus, dos clientes già, venga, un abbraccio grande. Pues ya no sé por qué no estás aquí tú, no sé.